quell'orrore. Volevo un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse amor se mi vuoi bene, tra la la la la tra la la leru. Gli disse amor se mi vuoi bene, tagliati dei polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la tra la la leru. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò.